gira pure la cirivella. Vicenza, state da quieto, puliti a Nanza invece ad arredo. Avete vippo tu un po' che vino, e state facendo sta 10 a muin. Onna Amalia, si sa.